Non so che tu fa tral, che informazioni ti pure della cosa si sta anche per sul barbattacchio.